0: Catroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio Freccia.

Sono le 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 1 maggio 2026, dove stiamo ricordando anche cosa facevano prima di diventare delle rockstar i nostri idoli. Axl Rose, per esempio. Qualcuno si è mai chiesto cosa facesse Axl Rose prima di diventare quell'iconico frontman che ancora oggi fa sbiancare un po' alcune signorine. Certo, una volta ci riusciva meglio, Adesso diciamo che comunque fa il suo, e certamente il suo stile è rimasto uno stile iconico e anche piuttosto copiato all'interno del mondo della musica. Lui faceva il fumatore professionista. Ebbene sì, per gli esperimenti scientifici. E partecipava praticamente a questi test clinici sul fumo per guadagnare dei soldi. Durante chiaramente gli anni di miseria di Los Angeles, molto prima dei Guns N' Roses, a cui avevano seguito anche diversi lavori manuali.

0: Angel, gli Aerosmith, qui su Radio Freccia.
1: Tutto a posto.
2: Sono di ritorno da Pineto oggi, 1° maggio, festa dei lavoratori. La banda Bardo. Oh, buonasera ragazzi, tutti. Siamo qui Arsa, Maria, siamo Alessandro, siamo Vincenzo e sono io. Ciao. Buonasera ragazzi, tutti.
0: Ciao. La banda Bardo, che belli! Mamma mia, quante invidia. Effettivamente 1° maggio questi concerti sono all'ordine del giorno ed effettivamente una volta aspettavo il 1° maggio come se fosse il Natale. Adesso generalmente lavoro, però una volta andavo anch'io in giro a fare come hai fatto tu adesso. Così, curiosità, quante birrette? No, non mi rispondere, che poi dopo ti sentono quelli delle forze dell'ordine, non va bene. Però magari non stavi guidando. Allora, vabbè, rimanga tra noi, dai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 40 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa festa dei lavoratori, dove ripercorriamo insieme attraverso la memoria anche i lavori che hanno fatto le nostre rockstar prima di diventare quelle che ad oggi conosciamo. Chris Cornell, per esempio, lui era un operaio. Un classico operaio, precisamente un grossista ittico, cioè lui puliva e lavorava il pesce nei magazzini di Seattle, e questo lo ha fatto fino a poco prima dei Soundgarden.

Che voglia di spiaggia. Grazie Beach Boys con la loro Surfing Safari dalla nostra app, anche RTL 102.5 Play. Ma torniamo ai lavori della nostra rockstar Mick Jagger. Andiamo sui Rolling Stones. Ecco, lui faceva il portantino in un ospedale psichiatrico che ad oggi, guardandolo, diremo vabbè, Mick, senti, magari un giretto in ospedale psichiatrico ce lo facciamo, no? Ma come clienti. E invece no, ai tempi faceva il portantino, lavorava al Bexley Mental Hospital e mentre studiava economia, quindi chiaramente la mia era una battuta, perché il buon Mick Jagger effettivamente è stato sempre una grande mente e l'ha messa anche nella musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:50 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Insomma, per concludere questa nostra carrellata di rockstar che prima di diventare rockstar facevano chiaramente degli altri lavori, chi in età più giovane, chi magari invece in età anche un pochino più avanzata. Siamo passati da Freddie Mercury, che faceva il venditore ambulante, a Debbie Harry, Blondie, che faceva la Playboy Bunny, Axl Rose, che addirittura abbiamo scoperto facesse degli esperimenti scientifici dove lui provava le sigarette per delle aziende, Chris Cornell, che era un operaio, dicevamo, e Mick Jagger, che invece lavorava in un ospedale psichiatrico mentre ancora studiava economia. Ma andiamo ancora un pochino più indietro, perché c'era un certo Joe Strummer che invece scavava le tombe in un cimitero gallese prima dei The Clash. Ebbene sì, Joe Strummer faceva il becchino, e c'era anche qualcun altro che faceva qualcosa di molto simile a lui, diciamo che un altro ruolo ma sempre riguardante i defunti, ovvero Jonathan Davis. Perché Jonathan Davis studiò scienze mortuarie e lavorò negli obitori e nelle pompe funebri prima dei Korn. Praticamente Jonathan Davis faceva l'imbalsamatore di cadaveri. Sì, diciamo che per quanto possa sembrare comunque un lavoro già più tendente al mondo del rock, sai, no, è la cosa un po' dell'occultismo, un po' il mondo legato alla morte, però chi lavora in questo mondo sa benissimo quanto possa essere duro, quanto tu debba essere costantemente reperibile praticamente. Ozzy Osbourne, lo sappiamo, lui oramai è piuttosto famoso, no? Faceva il macellaio in un mattatoio. E poi c'era Eddie Vedder, che faceva invece la guardia di sicurezza notturna. Beh, per fortuna sono arrivati tutti alla musica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia. Un salutone a voi che siete appena arrivati. C'è anche Daniel che salutiamo. Qualcuno dice: ma Vedder non faceva il benzinaio? Certo, ma tanti hanno fatto anche più di un lavoro. Diciamo che prima vi ho elencato quelli che sono i lavori forse meno conosciuti, no, di queste rockstar. Anche Mick Jagger non faceva solamente quello di cui vi ho parlato prima, non studiava solamente economia, ma ad un certo punto aveva cominciato anche a vendere dei gelati, per esempio. E Ozzy Osbourne, come vi dicevo, faceva il macellaio, questa invece è una cosa piuttosto conosciuta. Beh, adesso in questa ultima ora parleremo anche di come hanno riversato la loro vita pre-rockstar nella loro musica. Io sono Titania e siamo all'interno dell'ultima luna. Lui è David Bowie, Rebel Rebel.

Rebel Rebel, David Bowie qui su Radio Freccia. Ecco, allora, tutti questi nostri artisti, no? Come hanno trasformato quella fatica, quel lavoro, che poi il lavoro alla fine ci occupa la gran parte, no, della nostra giornata, in arte. Ecco, quest'ultima ora insieme esploriamo proprio quegli inni che hanno dato voce a chi timbra il cartellino, anche a chi timbra il cartellino. Tra rock and roll sicuramente, tanto sesso, anche quello, droga, perché c'era, ma soprattutto molto molto rock and roll e straordinari non pagati. Eh sì, perché benché ancora la carriera del musicista non sia vista come una carriera vera e propria, in realtà chi suona non solo lavora, ma lavora anche quando non è sul palco.

0: Radio Freccia.
1: Jack White, God and the Broken Ribs, alle 23:12 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania. E insomma, non potevamo che partire a questo punto da Bruce Springsteen. Beh, lo chiamano il boss a dirla tutta, no? Ma nelle sue canzoni lui, in fin dei conti, è sempre l'operaio. In Working on the Highway, per esempio, ci racconta la fatica fisica, il sudore. Bruce ha dato dignità alla classe operaia americana, rendendo epica anche una giornata passata a stendere l'asfalto. Semplicemente quello.

Another Perfect Day, gli American Hi-Fi, qui su Radio Freccia. E se parliamo di grandi pezzi che parlano di lavoro, visto che quest'oggi è il primo maggio, beh, John Lennon lo ha urlato forte. A working class hero is something to be. È un brano bello crudo quello, solo voce, chitarra, che ci ricorda come la società cerca di incasellarci, no? Fin da piccoli. Un monito che nel giorno della festa dei lavoratori risuona più attuale che mai. Perché alla fine siamo tutti un po' degli eroi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma, ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026, Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 1 maggio, giornata dei lavoratori. E allora, cambiamo un po' genere, ma non tema. Chi di voi non ha mai canticchiato 9 to 5 di Dolly Parton mentre magari andava proprio in ufficio, no? L'inno definitivo contro quella che è effettivamente la routine aziendale, scritto peraltro da una donna che ha costruito un impero, partendo dal nulla chiaramente. Un omaggio quindi a chi usa anche il caffè come carburante per sopravvivere. Al capo, ai colleghi, alla gente in generale o più semplicemente alla mattina.

This is Radio Clash. E allora il primo maggio è anche riflessione. E i Clash, proprio loro, con Career Opportunities, parlavano della mancanza di prospettive di lavoro, di futuro, nella Londra degli anni 70. Joe Strummer cantava di lavori che erano dei vicoli ciechi. E lo faceva con questa energia, no? Del primo punk, che ci ricorda che il lavoro deve essere anche ambizione e non solo sopravvivenza.

0: Radio Freccia.
1: I Kasabian qui su Radio Freccia, Great Pretender, in questo venerdì 1 maggio, dove siete in compagnia di Titania. E così andò di anno in anno e di giorno in giorno, finché accadde un giorno, una mattina di maggio. William Shakespeare. Qualcuno che lo condivide con noi al 366-6344-66. E noi parliamo di storie, di musica, di quello che significa lavorare anche nel mondo musicale. I Dire Straits hanno scritto una canzone che tradotta significa soldi per niente. Beh, money for nothing, chiaramente. Sapete come nasce? Allora, Knopfler praticamente era in un negozio di elettrodomestici e sentì un addetto ai traslochi lamentarsi guardando i video su MTV. Poi successe qualcosa.

anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ebbene, vi stavo raccontando quindi di Nothing for Money for Nothing. Scusate, stavo invertendo le parole del titolo della canzone. Beh, insomma, aveva sentito qualcuno che si lamentava guardando dei video su MTV e disse: guarda quei tipi, fanno dei soldi per niente. Ecco, Mark Knopfler da questa frase semplicemente ha tirato fuori carta e penna e ne ha fatto un successo mondiale. E questo è quando hai della genialità nelle dita e non solo in quelle, anche nella voce.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:49 minuti di questo primo maggio, questa festa dei lavoratori che abbiamo passato assieme, anche parlando di lavoro in musica, perché anche i nostri grandi artisti, oltre ad aver fatto precedentemente dei lavori classici, normali, no, se vogliamo, dopo effettivamente hanno scritto anche di quello che forse avevano anche un po' vissuto sulla loro pelle. David Bowie, per esempio, pochi sanno che Bowie nel brano Underground o nell'atmosfera di Low ha spesso omaggiato la frenesia della città che lavora. Lui è stato veramente mille maschere, sapeva che dietro ogni volto metropolitano c'è qualcuno che cerca il proprio posto nel mondo. Insomma, era un alieno che capiva bene gli umani al lavoro. E se parliamo di catena di montaggio, invece, anche quella psicologica, beh, non possiamo che citare anche i Pink Floyd. Another Brick in the Wall, che non è solamente scuola, è una critica vera e propria ad un sistema che ci vuole tutti uguali, tutti pronti per essere inseriti in un ingranaggio produttivo che poi alla fine rimane senza anima. Quindi è un invito più che altro a mantenere sempre comunque la propria individualità. Mentre i Queen... Beh, ne hanno scritti tanti di pezzi che potremmo citare, però in questo momento vorrei parlare di Under Pressure, la pressione delle scadenze, del successo, della vita moderna. Ecco, Freddie Mercury e David Bowie in questa canzone hanno cristallizzato quella sensazione di schiacciamento che proviamo quando il lavoro e la vita ci chiedono troppo. Ma la soluzione, dicono loro, è sempre una: l'amore. E anche un gran giro di basso. Questo l'ho aggiunta io, però. Io invece mi sento di dire una cosa soltanto. Lavorate, lavorate per vivere, certo. Se potete, fate del vostro lavoro una vostra passione. Ma poi, soprattutto, ricordate che voi non siete il vostro lavoro e che la vostra passione è là fuori. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.